0: Kurando. Ana wahik puna. Kurando.
1: Alaria.
0: Oh. Wa adobia gonge.
1: Oh, niam.
0: Ana yaragibu.
1: Alaria, nanti wong ama.

dele. Bato mwana yendule dele. Dwa wikwe mwane di nyoy. Ka wikwe yo duro.

0: su papà a te mo la sera bravi mo gasso bravi po bisi sei nao mo gasso sea he we abi no biru sea na
1: o atrata suana.